0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. 101.9 551.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. 101.9 Globo 944.